0: è che purtroppo io non so se c'è una sofferenza di megalomania, non lo so come gli vengono, ma soprattutto anche le persone che poi sono al suo fianco, nel senso che credo che lui abbia tutto un team, certo, che supporta lui e soprattutto la sua parte, diciamo, pubblica,
1: che arrossisce spesso,
0: e non so se si rendono conto, perché è una cosa ma non solo questo perché riguarda appunto l'Italia e noi,
1: sì, certo,
0: ma ci sono
1: tante cose
0: simili peraltro.
1: Signori, la voce del popolo, la voce del popolo,
2: contenti anche una voce italiana, insomma, sì, che condivide un'opinione con noi,
1: per capire se anche negli Stati Uniti l'impressione è quella che viviamo anche noi. Anna Maria, buon Pilates.
0: Grazie mille, un bacione,
2: grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Capriponte e Jovanotti. DNA.
2: Il tuo DNA. Col mio DNA. Il tuo DNA. Col mio DNA.
0: Madame, mama non mama.
3: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro per abbettare finché non mi parli.
0: Somber, my body isn't ready.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Habana Irama su RDS.
1: Puoi fare qualche altra rima?
0: Non ne ho, non ne ho di altre rime.
1: Sottana.
0: Anche, sì, poi basta, poi ci fermiamo qua.
1: Sì, no,
0: no, che ne so, per dire
1: sottana,
0: che
1: viene fuori. Sottana,
0: senti, ma gli Oasis a Roma 2027?
1: Gli Oasis a Roma 2027 è una grande notizia.
0: Liam Gallagher ha detto due date bastano più che sufficienti, sì. Non so per i fan sono d'accordo, ma su questo
1: credo.
0: Però
1: beh,
0: dai, intanto è già una bella notizia,
1: tanta roba rispetto a quello che poteva essere, quindi tanta roba, sono d'accordo,
0: sì. Tra poco scopriamo quali sono i pezzi più venduti negli Stati Uniti.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
4: certo,
3: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi questi coni qua, l'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza.
4: Sì.
3: Oh, sotto c'era un tre campeggiatori.
4: Ma come tre campeggiatori?
3: Una tenda.
4: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Navigatore, portami in aeroporto.
7: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
2: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Enilive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi. RDS USA Chart.
5: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
1: Cosa acquistano gli americani? Beh, siamo appena stati in America, tra l'altro, con la nostra ascoltatrice. Gli americani acquistano nella classifica al numero 10 una canzone bellissima, i Tame Impala con Jenny. Era uscita in una prima versione fatta solo da loro l'anno scorso.
0: Sì.
1: Poi a febbraio ne hanno fatta un'altra con Jenny, versione remix. Questa appunto è Dracula Remix.

anche I Can Love You Anymore di Ella Langley con Morgan Wallen. A proposito di Ella Langley, il successo del suo album Dandelion sta spingendo anche il suo disco d'esordio del 2024, Hangover, facendolo tornare praticamente in classifica. Ormai è così, anche la musica del passato torna virale sui social. Alla numero 8 c'è Olivia Dean con Man I Need.

0: belle e bravissime, Melanie ed Olivia Dean, numero 8, saliamo di una posizione. Hey That I Made You Love Me, c'è Ariana Grande alla numero 7. Provate a cliccare, a scrivere Ariana Grande sul Google, sulla barra di ricerca di Google, e a cliccare OK, cioè sta Enter, e vedrete cosa succede. Provate,
1: non diciamo,
0: tra poco me lo dite, provate, poi me lo dite.

0: Trovato? Escono Petali?
1: Sì, perché c'è il suo album, si chiama Petal, sì, che uscirà il 31 di luglio.
0: Alla numero 6 invece c'è Janis STFU di Drake, che è diventato viralissimo dopo essere stato ripreso sugli spalti della Coppa del Mondo di calcio. Portogallo-Croazia, è diventato virale anche per delle foto con Cristiano Ronaldo. Alla numero 5 Olivia Rodrigo, Drop.

0: Olivia Rodrigo non è sulla numero 5, ma è anche la numero 4 con Stupid Song. Numero 3 invece Ella Langley, che è anche il nome della cittadina dove c'è la sede della CIA negli Stati Uniti.
1: Sì?
0: È Langley. Sì, Langley, c'è la CIA. Però noi saliamo al vertice di questa classifica, cioè quella dei più venduti negli Stati Uniti.
1: Sì, dobbiamo scoprire qual è il singolo che è stato appunto più amato nel corso dell'ultima settimana. Se la giocano due regine del country, che sono praticamente ancora Ella Langley con il suo grande successo Choosing Texas,
0: oppure l'altra è Taylor Swift, grandiosa anche lei, I Knew It, I Knew You,
1: colonna sonora di Toy Story 5 tra l'altro.
0: Bello,
1: chi vince?
0: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: attenzione, Taylor Swift scardinata dalla numero uno.
1: Country va benissimo negli Stati Uniti, ma vuoi dire che non hai mai sentito Langley in un film dove...
0: Non ho mai sentito.
1: Langley, la sede della CIA, dai.
0: È la Langley invece, in Houston, Texas, il singolo più venduto negli Stati Uniti.
2: Sei un grande successo.

0: pronta?
1: Io sempre pronta, non so per cosa, però.
2: No, perché domani, credo domani intorno alle 6, non so domani mattina alle 6 o alle 18, forse domani mattina alle 6, uscirà Street of Dreams, cioè il nuovo singolo degli U2.
1: Vero.
2: Che abbiamo appena sentito.
1: Alle 11.41 su RDS, tra l'altro oggi è la giornata mondiale del bacio.
2: Ah, vero? Avete baciato qualcuno? Sì, beh, io ogni giorno.
1: Beh, certo, moglie, no? Figli, ma sì, certo, era per dire.
2: Cioè, allora, volete dire che passa un giorno senza dare un bacio nella vostra vita?
1: Ma perché? Non è possibile.
2: Poi non
1: una
2: per
1: persona
2: forza...
1: single non è necessariamente baciare
2: sì,
1: a qualcuno.
2: No, ho capito, ma non intendo per forza il bacio sulla bocca, quello amoroso.
1: Uno che vive da solo, non è che
2: anche un bacio
1: forza...
2: sulle guance, però.
1: Bacia qualcuno.
2: No, beh, io non passo una giornata senza baciare qualcuno. Non perché devo,
1: scusami,
2: perché succede.
1: Scusami, se tu fossi da solo, che tua moglie e i tuoi figli sono in vacanza.
2: Ma non incontri qualcuno in giro che baci sulle guance?
1: Baci tu chiunque. Cioè, troveresti una persona da baciare sulle
2: guance? No?
1: Io sono selvatica, guarda, a me meno mi guardano, meno mi toccano, meglio è. Ma cioè, un conto fidanzato, la famiglia,
2: dai,
1: così.
2: Non
1: però
2: non ci credo che passate
1: con gli
2: giornate.
1: Amici, non è che tutti i giorni baci per forza l'amico sulla guancia.
2: Ma sì, quando lo vedi, ciao, come stai?
1: Ma non ti ho mai visto baciare nessuno sulla guancia.
2: Ma sì, no, davvero. Ma baci nel senso, sai, cioè, quella roba lì.
1: Vabbè, questa comunque è una questione, però tra poco invece ripercorreremo un po' di condominio criminale, grazie a tutti i pazzi per RDS.

0: pizze folli e tuffi mai visti prima. I migliori atleti del mondo si sfidano al Mar Meeting per la seconda tappa del campionato internazionale di tuffi World Aquatic Sea Diving World Cup. Lo spettacolo più estremo dell'estate accende la Sardegna. Vi aspettiamo l'11 e il 12 luglio a Porto Flavia, Iglesias.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Tutto bene con i tuoi vicini di casa? Tutto
7: io fortunatamente sì. Fortunatamente.
6: Non ne ho.
7: Sono fortunato. No, sono fortunato.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS, anche buon lunedì, quasi martedì, dai.
2: Tutti i giorni, va bene, tutti i giorni. Con Paolo Piva e Elisabetta Sacchi in questo lunedì sera, inizio della settimana che ormai è praticamente andato, però sono successe tante cose oggi.
1: Tante cose, se vi siete persi qualcosa della diretta su RDS, male, però per fortuna potete anche riascoltarle con noi alla sera. E questa mattina quelli di Tutti Pazzi hanno raccolto delle belle storie con condominio criminale.
2: Vero.
3: Oggi abbiamo una storia incredibile, quella di Martina per i nostri condomini criminali.
4: Martina, buongiorno.
5: Buongiorno Martina.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Che è successo, Martina?
6: Allora ne ho due costanti.
5: Sì,
6: la prima
5: vai.
6: È la concubina che abita di sopra al mio piano, al mio sì. palazzo, insomma. Lei fa fare la pipì al cane dal terrazzo.
5: Così. Ma questo, sul suo terrazzo o dal terrazzo verso il basso?
6: Sul terrazzo.
5: C'era una voglia di uscire a portarlo fuori, quindi
6: la butta giù e va a finire tutta sulla tenda del mio terrazzo.
5: E le conseguenze della tenda?
6: Si sta sbruciacchiando un po' il
3: ma
6: sole.
3: Pace quello, ma anche odori, no? Odori tremendi.
6: Sì, perché poi si butta pure l'acqua nel terrazzo, quindi continua a calare roba sopra la mia testa.
3: Senti,
5: miscela.
3: Questa è importante la cosa, ma il cane è grande o piccolo?
6: È un medio, sì.
4: Però gli dà gli asparagi da mangiare.
5: Esatto, quindi è bella corrosiva.
6: A prescindere.
3: Senti Martina, ma hai provato a parlarle?
6: Sì, ha provato la riunione del condominio, lei fa la gnorri. Guarda, si vede proprio che ma scende.
3: No, dice è un gabbiano che te la fa, non è il mio cane.
6: No, ma è tremenda. Fortuna tra poco se ne va, almeno abbiamo risolto.
5: Però ti lascia il cane comunque.
6: No.
3: Senti, l'altro
4: problema qual è?
6: L'altra è mio nonno che confina col giardino con un altro signore.
5: Sì.
6: Questo signore gli ha messo l'antenna su per la ringhiera dei confinanti due giardini. Visto che questa sporge più volte, ha detto che non deve stare là perché quello non può stare sulla ringhiera. Allora nonno ogni sera va lì, gli gira un po' l'antenna per vendetta. E quindi lui la sera si sente che sbrocca come un matto
3: perché
6: non vede
3: niente.
6: La partita di calcio.
3: Certo.
5: È convinto di altri risultati. Non di quelli giusti.
3: Che
5: certo.
3: Poi quando
5: bellissimo.
3: Le persone di una certa età si incaponiscono sono tremende. Io mi ricordo anche mia nonna.
6: Non
3: ride, lo so, immagino.
6: Tra un po' litigano di brutto.
4: E si diverte
6: comincia
4: così.
6: A fare il caramuccio ormai.
5: Quindi il rigore fondamentale arriva lui, vrum, e gira l'antenna.
6: Ma di notte si va così, non lo vede. Si va proprio di notte fonda.
4: Già che non gli fa la pipì sull'antenna.
6: Ecco, questa ci vorrebbe. Poi gli porto il cane.
3: Ma guarda non che male. Questo qua metterà delle telecamere. Cioè ditelo al nonno.
6: No guarda, non gli sto talmente litigano talmente da tanti anni sti due, perché poi sono coetanei, che è proprio una telenovela.
5: Quindi l'antenna è solo una delle tante facce della litigata.
6: Sì.
4: Ma per rappresaglia l'altro non gli fa niente, scusa.
6: Ma no, lui sta sempre là che bubola, che facciamo tipo rumore, perché noi abbiamo tipo il campetto, il coso da ping pong dietro. Lui dice non possiamo giocare con le palline che fa rumore.
3: Certo, fa rumore, se uno sta dormendo il ping pong fa rumore.
6: Litigano sempre, ma siamo
5: perdere. Siamo per due perle ci hai dato.
6: Esatto.
1: Ma secondo me lei si diverte un po' anche in questa storia fra il nonno e il vicino di casa, cioè la guardi tipo telefilm.
2: Ma infatti
1: no?
2: Ti volevo dire, vedi, una persona che non subisce in prima persona quello che succede, vede dall'esterno, guarda dall'esterno, i litigati tra vicinati possono essere anche divertenti.
1: Ti metti fuori con i popcorn e dici ma chissà cosa succederà oggi perché
2: vediamo. Vediamo se non gli arriva la pipì del cane da sopra però.
1: Vabbè, ovviamente quello è sempre una variabile. Sì, certo.

0: Symphony Clean Bandit con la voce di Zara Larsson su RDS. Lei è tornata super virale grazie alle sue canzoni reinterpretate e ballate su TikTok.
1: Ah beh, vero. Poi ultimamente sì, quando parte qualcosa su TikTok ultimamente poi non si ferma più, quindi complimenti anche a lei e a chi riesce a sfruttare la piattaforma, insomma,
0: per ottenere quel successo. Guarda che ce lo fai un balletto virale su TikTok. Parlavamo prima di balletti, no?
1: Guarda,
0: di...
1: ne ho tanti nel telefono, solo che non riesco mai a scegliere qual è il migliore da pubblicare.
0: Ti dirò. Meno male.
1: Guarda, la penso anch'io così, credimi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. Relax, don't do it. When you wanna go to it.
3: Relax, don't do it. When you wanna go. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Pronti a tornare in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, tutto questo in un minuto con Cristiano Di Cosimo.
5: Buonasera, ai mondiali americani la Spagna batte 1-0 il Portogallo e vola ai quarti di finale, decide Merino al 91esimo per le Furie Rosse che affronteranno la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. Gara contraddistinta dalle polemiche in seguito all'intervento di Trump che ha chiamato il presidente della FIFA Infantino per annullare la squalifica dell'attaccante americano Balogun, sanzione poi effettivamente cancellata. Al via domani il vertice NATO di Ankara, il segretario generale dell'alleanza Rutte avverte l'Europa, bisogna riequilibrare il peso degli investimenti degli Stati Uniti, il percorso verso il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035 è ormai avviato. L'attentato a Ranucci, sarebbe indagato Walter Lavitola come presunto mandante. In base a quanto si apprende, l'imprenditore ed ex giornalista editore è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri. Bloccato a Milano, l'uomo che avrebbe accoltellato un 37enne di origini straniere a Savona. Si tratta di un 52enne che avrebbe confessato la lite per un posto letto sulla spiaggia. Il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano il 15 e il 16 luglio a Roma, lo conferma l'ANSA, l'ambasciata israeliana a Washington. Infine ancora sport, il tennis Wimbledon ai quarti Cobolli e Paolini, l'azzurro supera in 3 set l'australiano De Mineur, la toscana batte sempre in 3 set la filippina Iala. Questa è RDS.
1: E a mezzanotte un minuto, vogliamo dirlo che Trump ha perso un po' il controllo?
0: Cioè, ne ha sparata un'altra delle sue proposte del calcio.
1: Della telefonata, insomma, per togliere la squalifica al suo giocatore.
0: Che tra l'altro non sapeva comunque che il cartellino rosso volesse dire una squalifica.
1: Ha dichiarato detto, lui in un suo messaggio Trump che non aveva capito che il cartellino rosso fosse servisse a quello, anche perché dice: perché devi squalificare un giocatore con una partita che non ha ancora giocato?
0: Che sono... comunque guarda che da lontano c'è anche la sua logica.
1: Sono le regole del calcio, Trump, per carità, però
3: all'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.